0: 102.1 Radio La Tacunga. Toda una vida junto a ti. La voz de un pueblo en marcha.
1: Ritornerà per te. Pues, come posso indovinare?